quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno

al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco contante.

per montagne e per valloni, con le neve salioni al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor.